senza pure muri così faccio qualcuno con i pezzi in pepe a radio Mozambique di canamamuna in di canabayangu in di canamanzangu in sono sento da cincia dietro tutti giusto tornato con uno studio a radio Mozambique trenco con pilo magazzino come dei mila psagari bozzi la magolo come ne matantate a cubandua zina lasci ni bel Virgilio Mesa o para choca pa mui pa nsi como mo irna si sere sa moyo sa malai pa le kurla bo mala tua ali ku kumbukira kuti pa nampensi angapate shtima ya pansi kumboyo e mo dan tenga pakana ku mwatids ndipo kuchokera pa mwepo alibo kuti amone pomwe ndiye kuti pa choca pa mui akada fala kamisa yache na kabudula wache wa jinisi umwe kabudula kale usipa alikukumbira mangatsi kuda imira mulu mkwadai beli Virgilio Mesa mwada nyimbreka pansiku makumawini na sisari samwe soda malai msini kulatisa kutipena wakwensa na kumwatizi kumuatizi ata pata kumpoyo mite duenji 85-03-49-27-9 nibureza 85-034 92-89, 86-05-40-65, 86-05-40-65. Aí 87-75-91-101, 87-75-91-101. Um cachês vamos na barua, o tio Inocêncio Mesa, o bonitinho a Bel, a Beli. Mitad 84-87-56-594, 86-77-56-594, 86-77-56-594. Quando curra, tricurso matamba, e a gente vira do gumbira, pregando o clima com a bala na zinza, vou curar matamba, e a gente vira do gumbira.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

0: Moi segura amo con vera rari, mi sempre che in ciao 23 a clock.
1: Radio Sambique, teatro.

Mira que hoje eu vim pra extra música. Ele que o foiro. Agora fiquei chapa. 20 minutes past 4. Mostra buonji, segurando no quentro animorani di Mazzurro a 6 August 2026. Le rolo di la genai, se la disa, noi hai, o se soconese per bene poco. E in abbassa ma onda ma weekendi. Ah, basi, non è molto di pesa, tutto cioccolo a rifende, di pa cioccolo, molto di pesa, basi. Molto di gumana, vi. Daniamo basi, da lo anno. Ma c'è droga? Ujeni, ujeni, lorimba. Mugari berekelo tenga, usewalo tenga, utenga. Kumabanja. Mugonjeza. Mawa gunshiro. Tinguwa uzuri ndaduhala.

come dire, qua c'è Wimba, qua Simon Cimbeto, a matitenda, orifeghi sabba, 20 minutes past 4, ma sera buonzi, conseguenze, come nei muri, i feti, ubi risabbi, ubi saranno in nimbo, bye bye, per radio, giaba, Wimba, anti qua, afro, killusa, Wimba, anti cam, calia, così, gulu guambe. Anto ambiri, ama guamedua, per maso, aguona, guama, usedi, ama kansa kunyogodola momveka bwino iwe mpaka kuonda kuti unaka kundinena mpaka kuchita nchitigiro munthu mpaka kutsama kujuta unaka kundinena mpaka kupundwa wina wake mpena pake ndito akundinena akundinyogodola uchekumana naye ndi nzako